0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della Luna in Sagittario, in trigono a Venere, il Sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi. Non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano, di solito così rassicurante, oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla Luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico. Con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
1: Bilancia. La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste. Grazie all'intraprendenza più brillante del solito si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
1: Sagittario, la Luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
1: Acquario, la Luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la Luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
3: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
3: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono bene, il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto, la colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
3: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
3: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
3: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tutti rivendicano gli attacchi in Arabia Saudita, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia, Roma si indaga sui contatti online del tredicenne che ha aggredito una professoressa. Oggi la Lega Pontida, mentre 5 Stelle chiudono il confronto sul programma economia, chiarimenti europei sul PNRR, allarme di Confcommercio per il caro energia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio, i risultati della Serie A: finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono bene e il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi. Non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano, di solito così rassicurante, oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico. Con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
1: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
1: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie e pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
1: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah però...
14: Più qualità,
15: più radio,
14: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, se il nostro calendario siamo arrivati anche alla domenica. Benvenuti con Maurizio Rossi, questo è lo speciale dedicato al magazine Radio Web, dove insieme andremo a ritrovare tutte le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. C'è la nostra trasmissione che, lo sapete, vi porta questa ventata di tecnologia. E magari se avete perso qualcosa per strada, qualche notizia interessante e curiosa, noi abbiamo fatto del nostro meglio, cioè a racchiuderle qua in questo spazio che abbiamo quest'oggi a disposizione. Puntata dunque riepilogativa, arricchita anche da tanta bella musica, mettetevi pure comodi. Dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti perché si parla adesso di intelligenza artificiale, quella di ByteDance, che starebbe lavorando al suo modello capace di generare video spaziali in tempo reale. Tutto sotto la supervisione diretta dal suo fondatore Zhang Yiming. Ecco, questo progetto, il cui lancio potrebbe arrivare già nel prossimo mese, si baserebbe su SeeDance, che questo è il sistema di generazione video che comunque già esiste di questa azienda. E secondo delle fonti citate da Bloomberg, questo modello permetterebbe di creare una sorta di mondi virtuali interattivi per delle trasmissioni in diretta, cortometraggi o videogiochi. Le specifiche che sono state menzionate stanno a indicare, diciamo, una generazione di video on demand a circa 20 fotogrammi al secondo, con una latenza di circa 50 millisecondi. L'elaborazione quindi, ecco, avverrebbe nel cloud anziché su dispositivi, il che ridurrebbe i requisiti hardware per i visori magari di realtà virtuale ed estesa. ByteDance, proprietaria anche di Pico, la sua divisione che è dedicata alla realtà estesa, destinerebbe, diciamo, proprio questo modello agli utenti con ambienti che reagiscono alla voce e anche ai movimenti. La priorità, diciamo, per l'azienda all'inizio dell'anno, ByteDance aveva già fissato una priorità, diciamo, in materia di intelligenza artificiale per il 2026. Con il World Model in cima alla lista, davanti al mantenimento quindi del vantaggio di SeeDance nella generazione video e così al miglioramento degli strumenti di programmazione e alla commercializzazione di Doubao. Il World Model quindi beneficeranno del più grande budget dell'azienda, stimato in diverse decine di milioni di yuan, ovvero 3 a 4 volte più di quanto vi spenderebbero i concorrenti. L'obiettivo era allora quello di consegnare almeno un modello di questo tipo entro fine anno, confrontandolo con Genie di Google, che permetterebbe quindi di navigare in immagini Street View renderizzate in tempo reale. Diciamo che l'azienda sarebbe proprio esplorando due approcci, uno che è denominato visione linguaggio azione per l'intelligenza incarnata e la robotica, e un altro invece che è incentrato proprio sulla simulazione 3D, e questo per l'intrattenimento e i videogiochi. Il modello di video spaziale quindi rientrerebbe proprio in questa seconda categoria, che si appoggia su una base di utenti già esistenti. Noi appena arriva ve lo racconteremo, statene certi. E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie.

si utilizza un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, i problemi si moltiplicano. Sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla. Si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Alt ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta. Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerato anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già, insomma, un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però, Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di, quindi, vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti. Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio, diciamo, per Android e si trova in false applicazioni di streaming. Quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per le installazioni, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo! E questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate. Invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte l'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute.
Parliamo ancora di novità, amici. Questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip

0: Pixuring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per l'attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore Xiring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo, che è lo Xiring 03, 8, 12 e 16 giga di RAM, poi attenzione per quanto riguarda l'LPDDR5X o LPDDR5T e LPDDR6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale. E la floating keyboard deve essere acquistata però a parte, il prezzo quindi tutto è di circa 1099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale, comunque ci sono buone probabilità visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi. La puntata di Radio Web Amici continua ancora, io sono Maurizio Rossi, se siete arrivati in ritardo vi siete già persi tante notizie importanti, però ecco, sapete che abbiamo anche una possibilità noi di farvele riavere tutte quante, chi ci segue nelle puntate speciali del sabato o della domenica. E adesso fermatevi un attimo perché qui c'è un prodotto nuovo e lo vogliamo segnalare, so che questa cosa a voi piace, interessa. Il produttore cinese che ha annunciato il nuovo Xiaomi 18 Fold, che sarebbe lo smartphone pieghevole che ha un fattore anche di forma un po' simile al Samsung Galaxy Z Fold 8, e dovete sapere che questo è il primo dispositivo che integra il processore Xiring 03 che è stato svelato a fine agosto e sarà in vendita dal prossimo 10 di questo mese. Ecco, non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale. I due schermi dello Xiaomi 18 Fold avrebbero un rapporto di aspetto diciamo di 2:1 come un foglio di carta A4 in pratica, quindi ecco, possono essere sfruttati al meglio per i video, foto e documenti. Quello interno avrebbe una diagonale da 7,58 pollici e una risoluzione da 2364x1672 pixel, che non è male, mentre quello esterno avrebbe la diagonale di 5,38 pollici ed una risoluzione 1712x1168 pixel. Entrambi avrebbero questo refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e la luminosità diciamo fino a 4000 nits. Lo smartphone, che ha anche uno spessore, insomma non è esagerato, 5,02 mm quando aperto e 10,68 quando invece è chiuso. Peso di 219 grammi. Ecco, come detto, questo è il primo dispositivo di Xiaomi che ha un processore Xiring 03, quindi CPU 10 core, GPU 16 core, NPU a 4 core, affiancato ai tagli di memoria che sono da 12-16 giga di RAM, appunto. Beh, devo dire che non è male. Poi ci sono delle specifiche ancora molto interessanti, come le fotocamere posteriori da 250 e 50 megapixel con ottica Leica, fotocamere interne e diciamo è una esterna da 16 megapixel, lettore di impronte digitale, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS Galileo, NFC, poi porta USB tipo C, batteria da 6000 mAh che ha una ricarica rapida da 67 watt e wireless da 50 watt. Il sistema operativo è Android. Bene, vi spiegheremo meglio sicuramente, anche per oramai mancano pochi giorni al lancio di questo prodotto. E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad eguagliare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi. Ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, l'amministratore delegato del colosso informatico, Satya Nadella, ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale. E queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultima ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. E diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Sarò, come si dice, staremo freschi, Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa due mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI AI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa. E andiamo ancora avanti, amici, un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso dell'Atari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione! L'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione dell'Atari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CertAgit quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo avviso di rimborso per pagamento in eccesso dell'Atari. Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso i comuni risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per l'Atari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CertAgit ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente l'Atari pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa: che di solito non sbagliano. Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche dell'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle previsioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Earth Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia a pagamento o meno, però, bisognerà testarla, che ne dite? Il tempo quest'oggi letteralmente volato per questa domenica, insieme con lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato domani su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
4: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
5: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
4: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
5: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono bene e il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
4: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto, la colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
5: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
4: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
5: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
4: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
5: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
4: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Houthi rivendicano gli attacchi in Arabia Saudita, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia, Roma si indaga sui contatti online del tredicenne che ha aggredito una professoressa. Oggi la Lega pontida mentre 5 Stelle chiudono il confronto sul programma economia, chiarimenti europei sul PNRR, allarme di Confcommercio per il caro energia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
7: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
8: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
7: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
8: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
7: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
8: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine nella sicurezza pubblica.
7: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio e i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Koné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma Inter un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. La giornata festiva scorre l'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
3: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
3: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono bene e il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto, la colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
3: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
3: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
3: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre l'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, in trigono a Venere, il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
1: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste. Grazie all'intraprendenza più brillante del solito si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
1: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
1: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Steve. Steve.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia, chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides, sollecitata dal ministro Crosetto.
0: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
0: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicino ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del tredicenne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
0: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia e chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaja Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Al palco della puntita dei giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:02.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, se il nostro calendario siamo arrivati anche alla domenica. Benvenuti con Maurizio Rossi, questo è lo speciale dedicato al magazine Radio Web, dove insieme andremo a ritrovare tutte le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. C'è la nostra trasmissione che, lo sapete, vi porta questa ventata di tecnologia, e magari se avete perso qualcosa per strada, qualche notizia interessante e curiosa, noi abbiamo fatto del nostro meglio, cioè a racchiuderle qua in questo spazio che abbiamo quest'oggi a disposizione. Puntata dunque riepilogativa, arricchita anche da tanta bella musica, mettetevi pure comodi. Dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti perché si parla adesso di intelligenza artificiale, quella di ByteDance, che starebbe lavorando al suo modello capace di generare video spaziali in tempo reale. Tutto sotto la supervisione diretta dal suo fondatore Zhang Yiming. Ecco, questo progetto, il cui lancio potrebbe arrivare già nel prossimo mese, si baserebbe su SeeDance, che questo è il sistema di generazione video che comunque già esiste di questa azienda. E secondo delle fonti citate da Bloomberg, questo modello permetterebbe di creare una sorta di mondi virtuali interattivi per delle trasmissioni in diretta, cortometraggi o videogiochi. Le specifiche che sono state menzionate stanno a indicare, diciamo, una generazione di video on demand a circa 20 fotogrammi al secondo, con una latenza di circa 50 millisecondi. L'elaborazione quindi, ecco, avverrebbe nel cloud anziché su dispositivi, il che ridurrebbe i requisiti hardware per i visori magari di realtà virtuale ed estesa. ByteDance, proprietaria anche di Pico, la sua divisione che è dedicata alla realtà estesa, destinerebbe, diciamo, proprio questo modello agli utenti con ambienti che reagiscono alla voce e anche ai movimenti. La priorità, diciamo, per l'azienda all'inizio dell'anno, ByteDance aveva già fissato una priorità, diciamo, in materia di intelligenza artificiale per il 2026. Con il World Model in cima alla lista, davanti al mantenimento quindi del vantaggio di SeeDance nella generazione video e così al miglioramento degli strumenti di programmazione e alla commercializzazione di Doubao. Il World Model quindi beneficeranno del più grande budget dell'azienda, stimato in diverse decine di milioni di yuan, ovvero 3 a 4 volte più di quanto vi spenderebbero i concorrenti. L'obiettivo era allora quello di consegnare almeno un modello di questo tipo entro fine anno, confrontandolo con Genie di Google, che permetterebbe quindi di navigare in immagini Street View renderizzate in tempo reale. Diciamo che l'azienda sarebbe proprio esplorando due approcci, uno che è denominato visione linguaggio azione per l'intelligenza incarnata e la robotica, e un altro invece che è incentrato proprio sulla simulazione 3D, e questo per l'intrattenimento e i videogiochi. Il modello di video spaziale quindi rientrerebbe proprio in questa seconda categoria, che si appoggia su una base di utenti già esistenti. Noi appena arriva ve lo racconteremo, statene certi. E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato "Il registro alimentare del coach", l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega ad esempio che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Beh, ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, i problemi si moltiplicano. Sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla, si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Alt ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta. Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già insomma un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti. Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming, quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per le installazioni, diciamo così, da fonti sconosciute. Il cosiddetto side loading, non fatelo, e questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate, invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte all'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto, avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai diciamo applicazioni da fonti sconosciute. Parliamo ancora di novità, amici, questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip X-Ring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per l'attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo, che è lo X-Ring 03, 8, 12 e 16 giga di RAM. Poi attenzione, per quanto quanto riguarda l'LPDD R5X o LPDD R5T e LPDD R6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione, perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh, che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale. E la floating keyboard deve essere acquistata però a parte, il prezzo quindi tutto è di circa 1.099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale, comunque ci sono buone probabilità, visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi. La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Io sono Maurizio Rossi. Se siete arrivati in ritardo, vi siete già persi tante notizie importanti. Però, ecco, sapete che abbiamo anche una possibilità noi di farvele riavere tutte quante, chi ci segue nelle puntate speciali del sabato o della domenica. E adesso fermatevi un attimo, perché qui c'è un prodotto nuovo e lo vogliamo segnalare. So che questa cosa a voi piace, interessa. Il produttore cinese che ha annunciato il nuovo Xiaomi 18 Fold, che sarebbe lo smartphone pieghevole che ha un fattore anche di forma un po' simile al Samsung Galaxy Z Fold 8, e dovete sapere che questo è il primo dispositivo che integra il processore X-Ring 03, che è stato svelato a fine agosto e sarà in vendita dal prossimo 10 di questo mese. Ecco, non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale. I due schermi dello Xiaomi 18 Fold avrebbero un rapporto di aspetto diciamo di 2:1, come un foglio di carta A4 in pratica, quindi ecco, possono essere sfruttati al meglio per i video, foto e documenti. Quello interno avrebbe una diagonale da 7,58 pollici e una risoluzione da 2364 per 1672 pixel, che non è male, mentre quello esterno avrebbe la diagonale di 5,38 pollici ed una risoluzione 1712 per 1168 pixel. Entrambi avrebbero questo refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e la luminosità, diciamo, fino a 4000 nits. Lo smartphone, che ha anche uno spessore, insomma, non è esagerato, 5,02 mm quando aperto e 10,68 quando invece è chiuso. Peso di 219 grammi. Ecco, come detto, questo è il primo dispositivo di Xiaomi che ha un processore X-Ring 03, quindi CPU 10 core, GPU 16 core e NPU a 4 core, affiancato ai tagli di memoria che sono da 12-16 giga di RAM, appunto. Beh, devo dire che non è male. Poi ci sono delle specifiche ancora molto interessanti, come le fotocamere posteriori da 250 e 50 megapixel con ottiche Leica, fotocamere interne e, diciamo, e una esterna da 16 megapixel, lettore di impronte digitale, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS Galileo, NFC, poi porta USB tipo C, batteria da 6000 mAh che ha una ricarica rapida da 67 watt e wireless da 50 watt. Il sistema operativo è Android. Bene, vi spiegheremo meglio sicuramente, anche per oramai mancano pochi giorni al lancio di questo prodotto. E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equaggiare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza, rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, l'amministratore delegato del colosso informatico, Satya Nadella, ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale. E queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultima ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. E diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Se no, come si dice, staremo freschi, Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa 2 mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa. E andiamo ancora avanti, amici, un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso dell'Atari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione, l'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione dell'Atari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "avviso di rimborso per pagamento in eccesso dell'Atari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per l'Atari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CertEgid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la tari pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano. Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche dell'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto, la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre, Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle variazioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Art Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia pagamento o meno, però, bisognerà testarla, che ne dite? Il tempo quest'oggi letteralmente volato per questa domenica, insieme con lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Noi ritorneremo insieme, come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio, alla solita ora, vi aspetto.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia chiaramente europea sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della puntita dei giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scuola e immigrazione. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab negli istituti. Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega Salvini sorprende Pontide e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca del Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida, annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre et Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Kevernadze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con il gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scuola e immigrazione. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti. Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega, Salvini sorprende Pontida e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca nel Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con il gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: scuola è immigrazione, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti, Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega, Salvini sorprende Pontida e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca nel Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con il gol di Romero, e Anquist per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurra.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra loro

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.